caro Gigio. Allora è arrivato finalmente il momento per salutare anche coloro i quali, diciamo, sono presenti sempre e ci ascoltano sempre. New Style, per esempio, di Conselve, salutiamo tutti. Dopodiché la gelateria Prima o Poi, e io poi non mi ricordo che cos'è che ci potrebbe essere oltre. Boh, non mi ricordo. Intanto loro due, va bene. Sono riuscito a far casino. Però tra un minuto vi dico gli altri, eh.

ammazza, Leo. E sapete che io ho la fissa con Trainspotting, eh? E questo faceva proprio parte della colonna sonora Iggy Pop. Così vi ho servito questa cosa qua, un po' così, per palati fini, diciamo, Non piace a tutti. Mi sono arrivate anche, mi è arrivato che qualche messaggio, dicevo, ma che hai messo qua? Non sei più tu, esci da questo corpo. Allora abbiamo salutato gli amici di Pizza Express, gli amici di New Style, gli amici della gelateria Prima o Poi.

0: un sacco di casino. Si può dire casino? Beh, ormai l'ho detto.
1: Tappetini nuovi, Arbro Magic, deodorante appena
0: tra poco per i saluti ci sentiamo.

0: E voilà, siamo arrivati alle 20:30. Orario tipico per quelli che si salutano. Dopo di me alle 21 c'è Sergio Cobuccio, c'è Anna Codemo che trasmetteranno, non so bene da dove, però trasmetteranno. Faranno una cosa super sperimentale, sapete che Sergio è uno che con le apparecchiature la sa lunga. Dicevo, in perfetto orario come non mai, quindi rispettiamo i 120 minuti. È l'ora quindi di salutarci, non mi resta appunto che farlo, quindi ciao a tutti da Mr. Joint, Simply the Best si chiude qua. Cosa devo dire ancora se non grazie di essere rimasti con noi tutto questo tempo? Oggi eravate tanti, oggi ci avete salutato in tanti e quindi non mi resta che farvi l'inchino e ringraziarvi. Ciao e buona continuazione con i programmi di Free Radio con Selve.
1: Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Mr. Joint.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Free Radio. Only the best songs.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Stop! Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Zaira DJ.

2 numero 25 vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, Sbaracco dell'Usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026 non mancate.

0: errore, eh.
1: Ciao, ascoltiamo insieme cosa raccontano le stelle di Evita per questa settimana.
2: Ariete.
1: Amiche e amici dell'Ariete, una telefonata inaspettata nel corso della settimana potrebbe mettervi in stato di agitazione. Qualcuno dal passato si fa nuovamente sentire dopo moltissimo tempo. Un segno di fuoco o un segno di terra desiderano incontrarvi. Da un lato questo può farvi piacere, dall'altro vi infastidisce. Le stelle suggeriscono di prendere tempo e riflettere, riflettere sul da farsi. La vostra parolina magica per questa settimana è saggezza.
2: Toro.
1: I nati nel segno del toro stanno attraversando una fase piuttosto favorevole e prospera, sia in ambito sentimentale sia in ambito professionale. Vi sentite più disponibili e premurosi nei confronti del partner e per i single giungono occasioni romantiche molto travolgenti. Un incontro con un segno d'aria potrebbe stimolare la creatività lavorativa per un lavoro interessante. La parolina magica per il toro questa settimana è gratitudine.
2: Gemelli.
1: Durante questa settimana il segno dei gemelli sente il bisogno e l'esigenza di rallentare. In questi mesi vi siete spinti al massimo. Non avete mai rifiutato e detto di no alle richieste lavorative e familiari, sempre in prima linea per soddisfare tutti e mandare avanti al meglio situazioni che vi stavano a cuore. Le stelle invitano ora a pensare a voi stessi, al riposo e a farvi coccolare come meritate. La vostra parolina magica per questa settimana è ricarica.
2: Cancro.
1: Amiche e amici del Cancro, avete una grinta ed una vitalità invidiabili. Vi sentite energici, propositivi, avete voglia di fare cose e di stare con la gente, investendo al meglio il vostro tempo. Questo atteggiamento si ripercuote su chi vi sta intorno, che si sente contagiato ed ama passare dei momenti in vostra compagnia. Un segno d'acqua che vi adora sta tirando fuori il meglio di voi stessi. La parolina magica per questa settimana è conquistare.

0: Leone.
1: Una settimana favorevole per il segno del leone per quel che concerne i rapporti familiari. Il clima è sereno e rilassato e per chi ha figli potrete godere del tempo assieme, pianificare qualche viaggio o semplicemente organizzare attività coinvolgenti che vi faranno sentire molto uniti ed affiatati. Momenti preziosi ed importanti, visto che tra un impegno e l'altro si sta insieme sempre troppo poco. La vostra parolina magica per questa settimana è unione.
0: Vergine.
1: Il segno della Vergine vive un turbinio di emozioni. Tutto è iniziato come una semplice amicizia e dopo incontri, svaghi e dialoghi piacevoli, adesso vi ritrovate a pensare sempre più a quella persona, con la voglia di dichiararvi. Le stelle suggeriscono di non correre troppo e approfondire meglio la conoscenza prima di azzardare qualche gesto. Dopo le trascorse esperienze è il caso di essere prudenti. La parolina magica per il segno della Vergine questa settimana è calma.
0: Bilancia.
1: Fortuna in arrivo per il segno della Bilancia. Sarà un'occasione di riscatto in merito ad un incrocio di condizioni ed eventi che sbloccherà il flusso di abbondanza, rendendovi particolarmente felici ed anche increduli. Le vostre finanze ultimamente erano scarse e avete dovuto affrontare momenti di ristrettezza e sacrificio. Grazie a questa nuova condizione potrete rilassarvi e godere del benessere che ricercavate. La vostra parolina magica per questa settimana è gioia.
0: Scorpione.
1: I nati nel segno dello Scorpione in questo periodo sono troppo nella loro testa. Troppi ragionamenti, troppo pensare che vi appesantisce e non vi fa godere dei bei momenti. Un segno istintivo e passionale come voi non è fatto per le cose di testa, ma per le cose di cuore e anima, che sono il vostro motore più prezioso. Ascoltate la parte più profonda di voi e la vostra mente si adeguerà. La parolina magica per questa settimana per lo Scorpione è emozione.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario è noto per le sue capacità mediatiche. Avete sempre la parola giusta al momento giusto e cercate di trovare equilibrio ed equità in ogni ambito. Potreste avere a che fare con questioni familiari o amicali che necessitano della vostra presenza per alleggerire qualche conflitto o divergenza che non trovano soluzione. D'altronde, chi meglio di voi sa calarsi nei panni di Mister Aggiusta Tutto? La vostra parolina magica per questa settimana è pace.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, si prospettano giorni di profonda intesa col vostro partner. Se siete in coppia da tempo, questa è una fase dove i sentimenti diventano più intensi ed il rapporto si consolida ulteriormente. Mentre per chi si trova da poco in relazione, non ancora ben definita, potreste scoprire che nonostante tutte le vostre resistenze e di sabotaggi, il rapporto sta prendendo il volo. La parolina magica per il segno del Capricorno questa settimana è piacere.
0: Acquario.
1: Per il segno dell'Acquario, pazienza. Cercate di tener duro ancora qualche attimo di attesa e se i vostri meriti in ambito professionale non sono ancora riconosciuti è solo questione di tempo. La responsabilità e l'efficienza che dimostrate nel campo lavorativo sono fondamentali per i risultati dell'azienda e potrebbe giungere da un segno di fuoco anche una proposta redditizia da valutare. La vostra parolina magica per questa settimana è bravura.
0: Pesci.
1: Nuotate liberi, amici e amiche dei pesci. Il suggerimento delle stelle per questa settimana è di lasciare andare una certa situazione frustrante e snervante. Come si dice, mollate la presa e liberatevi. Non tutto merita la vostra attenzione. Non tutto merita il vostro tempo e le vostre energie. Pensate a voi stessi, alla vostra vita, agli affetti e a tutte le cose belle e positive che vi circondano. La parolina magica per il segno dei pesci questa settimana è distacco. Le stelle di Evita si concludono qui. Vi auguro una buona, magica giornata.

0: go to heaven.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
2: Hit Music Radio.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.

0: se la chiavò.
1: Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Bene amici, buongiorno, benvenuti, questa è Free Radio e naturalmente tutti sabato mattina con mattinatissima Top DJ con il sottoscritto Paolo Renzi. Quindi ben ritrovati, buon sabato, oggi è sabato 23 maggio 2026, ci avviamo verso l'estate amici. Anche perché questa mattina è veramente una bellissima giornata, già ieri molto molto bella e calda, ma fine settimana sarà ancora più caldo. Quindi tutti gli amanti della spiaggia, del mare, possono andare benissimo a prendere il sole. O magari così si prende il sole anche a casa. Eh sì. Quindi mattinatissima Top DJ e soprattutto con la musica che ascoltate tutti i giorni qui su Free Radio 24 ore su 24 e le novità che andiamo ad ascoltare tutti sabato mattina e poi naturalmente entreranno nelle classifiche italiane e anche qui naturalmente su Free Radio ci sarà la musica che andiamo ad ascoltare adesso. Come il primo disco che andiamo ad ascoltare, eccolo qua, Charlotte Cardin con The Way We Touch, poi Bauza, Magnetic, Ava Max con Out of Your Mind. Ma l'inizio della trasmissione di oggi, di questa mattinatissima Top DJ, è Charlotte Cardin con The Way We Touch.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: E avete capito? Lo potete fare benissimo. E quindi potete ascoltare Free Radio lavorando senza fare niente, solamente ascoltando Free Radio, cliccando il play sul vostro PC e ascoltare la musica di Free Radio 24 ore su 24 quando magari state lavorando. Abbiamo ascoltato la canzone di Ava Max con Out of Your Mind, grande pezzo questo per quanto riguarda Ava Max, ritorno anche per lei nel campo della musica internazionale. Ma adesso lasciamo un po' la musica così internazionale per continuare con qualcosa di italiano. Italiano con Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar. Poi Safe, il nuovo singolo dal titolo Buona Domenica, dopo il successo ottenuto con la canzone che ha presentato a Sanremo. Mi piace tanto. E invece questa si intitola Buona Domenica. Poi Samurai J con Ossessione. Ma adesso iniziamo con questo duetto fantastico che stanno riscuotendo un grosso successo con questa canzone dal titolo Superstar. Lui è Tiziano Ferro assieme a Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Deve correre Samurai J con la canzone Ossessione, presentata a Sanremo 2026, e sta, diciamo così, ancora adesso sta funzionando molto molto bene. Bene amici, questa è Free Radio e soprattutto mattinatissima Top DJ. Adesso ascolteremo il nuovo singolo di Irama con Cabana, canzone un po' particolare anche perché è un po' sul latinoamericano, molto molto bella per l'estate 2026. Poi ascolteremo Serena Brancale e Levante e Daila con Al mio paese e i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo siento, che è nuova canzone che hanno proposto per l'estate 2026. Ma adesso amici, il nuovo singolo di Irama con Cabana.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del

Infine alle 16:30 la cerimonia di chiusura, sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh, ritornati per l'estate 2026, sicuramente i Pinguini Tattici Nucleari, anche questa sicuramente una delle canzoni che ascolteremo molto.

telefonino per ascoltare Free Radio, magari sdraiati al mare, no? E quindi prendendo tanto tanto sole. Eh sì, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Continuiamo la musica, continuiamo con un'altra tranche di canzoni italiane. Stiamo parlando di Paola Iezzi con Stessa Direzione, poi Blanco, Elisa, Ricordi e Madame e Marrakesh, Volevo Capire. Ma adesso continuiamo con Paola Iezzi, Stasera, Stessa Direzione.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ma sicuramente Malam e Marrakesh dicono, volevo capire, voleva capire tanta cosa, sicuramente, no? Eh sì, amici, sono le 10:46 minuti primi, sempre in diretta qui su Free Radio, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e soprattutto la musica più programmata della settimana, racchiusa il sabato, con tante belle novità, ne abbiamo già ascoltate due e sicuramente ancora più avanti ascolteremo altre. Ma adesso ascoltiamo Lady Gaga, Runaway, poi Maroon 5, Halloween e Madonna e Sabrina Carpenter con Big Your Love. Ma adesso ascoltiamo lei, Lady Gaga con Runaway.
2: No matter what you

0: talk about.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consiglio.
2: Madonna con la canzone Bring Your Love assieme a Sabrina Carpenter, questo duetto che si sono messi assieme e hanno fatto questa canzone un po' diciamo così tipo pop da ballare, anche si può ballare benissimo anche nei locali, non so, magari così prima dell'aperitivo, magari durante l'aperitivo si può ballare sicuramente. Bene, continuiamo, lasciamo la musica internazionale per continuare con qualcosa di italiano. Stiamo parlando di Ermal Meta con Calma Metafisica, poi Rock Hunt, la più bella del mondo, e i The Colors con Rolling Stones. Ma adesso ascoltiamo Ermal Meta con la canzone, il nuovo disco dal titolo Calma Metafisica.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Abbiamo ascoltato anche la canzone dei The Colors con Rolling Stones, ma sarà la canzone dell'estate? Ma chissà, forse sì, forse no, come dicono loro, no? Volevo salutare i nostri collaboratori Evita, o Eva come vogliamo chiamarla, e il nostro carissimo Sergio Comuccio, che naturalmente stanno andando a un evento, e quindi buon evento e soprattutto buon proseguimento di viaggio verso dove devono andare. E quindi state ascoltando anche Free Radio, quindi grazie, state ascoltando Free Radio dalla vostra auto. Noi continuiamo con la musica e volevo continuare con il nuovo disco di Elisa, che si intitola Amore è, poi Achille Laura con la canzone Comuni Immortali e Emma e Rancomi con Baci Piano. E Elisa è una canzone di in amore è, racconta l'amore con un atto di libertà, verità e scelta reciproca, non come possesso. Il brano scritto da Elisa, prodotto da Darkstat, unisce pianoforte ed elettronica per sostenere un testo che parla di fragilità, desiderio, autenticità e coraggio emotivo. Quindi pensate un po' voi, questa è la canzone di Elisa che adesso ascoltiamo.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Eh sì. Sempre Free Radio Conserve naturalmente, il nostro sito www.freeradioconserve.it, potete andare benissimo e trovare tutto quello che può farvi naturalmente piacere di vedere e di ascoltare, sicuramente. Ascoltando durante anche il lavoro si può fare benissimo. Andate sul nostro sito, cliccate play e ascoltate Free Radio 24 ore su 24. Quando siete a lavoro potete ascoltare benissimo, eh. Bene, e se magari volete interagire con noi, il 378 06 55 630. Sabato 23 maggio 2026, quindi in diretta su Free Radio, Paolo Renzi e soprattutto Mattinatissima Top DJ. Ascoltiamo adesso il nuovo singolo dei Duran Duran, già presentato ancora la settimana scorsa con Reed Rogers, questa è la canzone Feel Free to Love. Poi Bob Sinclair con Keisha, I Can Wait, e i The Rolling Stones con In The Stars. Ma adesso ascoltiamo la chitarrata di Neil Rogers, grande produttore, chitarrista dei Chic. Tutto quello che si può dire, non c'è, c'è tantissime cose da dire perché è un grande produttore, poi tra l'altro anche produttore dei Duran Duran, di David Bowie, ma di tantissimi altri sicuramente. Questa è la canzone che si intitola Free True Love.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Sandy.
3: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
4: E naturalmente sono anche le 11:30 minuti primi in questo preciso istante, quindi sempre Free Radio e soprattutto mattinatissima Top DJ in questa bellissima giornata di maggio 23, e questo sabato che potete sicuramente andare al mare, domani magari ci sarà anche tantissima gente che va al mare sicuramente. E quindi godetevi il weekend con questa veramente queste giornate veramente eccezionali. Poi tra l'altro anche hanno detto che le temperature si alzeranno fino a 30-31 gradi. Pensate un po'. Bene, noi invece continuiamo con la musica e soprattutto con un gradito ritorno già presentato la settimana scorsa. Lui si chiama Francesco Gabbani e questa è la canzone che si intitola Summer Funk. Poi il FIBA con 17 Re e Biagio Antonacci con You and Me. Ma adesso ascoltiamo Francesco Gabbani con la sua canzone Summer Funk.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E il viaggio Antonacci, che è ritornato con questa canzone molto molto bella che si intitola You and Me e sta andando un po' molto molto bene. Intanto aspettiamo anche l'album, che poi tra l'altro dovrebbe uscire in questo periodo. Ma adesso, amici, ascoltiamo un'altra bella canzone, un altro trio di canzoni, anzi, che andremo ad ascoltare. Questa è la canzone di Shakira e Burna Boy, Die Die, che tra l'altro è la canzone praticamente dei mondiali 2026 che si terranno naturalmente in America, quindi canzone che va associata ai mondiali 2026. Poi ascolteremo Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight, e Mick Mack con Fabulous. Ma adesso ascoltiamo la canzone dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Die Die.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Questa è Free Radio con Selve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
2: Free Radio.
3: Bella musica sicuramente, 24 ore su 24 su Free Radio, e quindi ascoltate la nostra web radio e soprattutto anche ascoltatela quando state lavorando, magari anche nei bar, nei locali dove si lavora, e quindi si può ascoltare benissimo Free Radio. Oppure magari durante la settimana, quando siete nel vostro ufficio, andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccate il play e sicuramente ascoltate Free Radio e soprattutto la musica che va in onda tutti i giorni 24 ore su 24. Bene, noi invece continuiamo, e soprattutto continuiamo con un altro ritorno. Stiamo parlando di Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us. Poi Alex Warren, Fever Dreams, e Kesha con D. Young. Ma adesso ascoltiamo questo duetto che si sono un po' rincontrati, sono rimasti solamente in due, quindi Paul McCartney e Ringo Starr, ex Beatles per coloro magari che non lo sanno, ma sicuramente tutti lo sanno che Paul McCartney e Ringo Starr erano i Beatles, con la nuova canzone.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Beh, c'è stato un disguido tecnico con Paul McCartney e praticamente Ringo Starr. È partito la canzone e poi praticamente c'è stato un disguido tecnico e poi è ripartita naturalmente

il vocale as, non us ma as. È lui perché è molto molto molto importante, è uno che sa l'inglese, quindi l'inglesone di Roberto Violato. Bene amici, è arrivato il momento anche di salutarci, termina così l'appuntamento del sabato mattina di Mattinatissimo Top DJ con Paolo Renzi. Io vi rinnovo l'appuntamento per mercoledì sera con La Vale, ovvero sia con Musica Ritrovata, mentre al sabato mattina, sabato prossimo, con Mattinatissima Top DJ.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza e istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

visita guidata al Duomo e al Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026 non mancate.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 6 30.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

Città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione, dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato, dalle 9 alle 18.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026 non mancate.

Hasta luego.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams.

0: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
2: Sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, Sbaracco dell'Usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18. Visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
3: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
4: In onda su Free Radio Conselve.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
3: Zero DJ.
6: From disco and new disco.
7: From disco and new disco.
8: Okay.

New rhythms, new style. Ladies and gentlemen, Zaira DJ.

Remember me, I'm the one.